0: testa, il nome Malatesta, sarà vostra parente,
1: allontana un po'.
0: Vostra parente
1: è mia sorella.
0: Oh, gioia! E quando mi vederla, quando mi

l'umanità. Oh, bravo Figaro, bravo, bravissimo, bravo! La la la la la la la la la! E forte, tanto su, ma per carità, bravo!

La notte il giorno sempre d'intorno in giro sta, mille cucagna per un barbiere, vita più nobile non lo si dà. Rasoli a petti, rilanciate farmici, al mio comando tutto qui sta, e lanciate farmici, rasoli a petti,

qualità, di qualità. Tutti mi chiedono e tutti mi vogliono, donne e ragazzi, e perché fanciulla, buona parrucca, presto la barba, buona sanguigna, presto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, buona parrucca, presto la barba.